Siofan. Si, Siorinto. Sala, merra. Merra, ncha. Stere, sio. Mervisio, nverexio. Mervisio, der, sa. Maiter, so.